se don etze tini rewe sa. Ase do sa kore kate nergulale denat. Ometerethi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 omeidengone.